0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha, mi ha salutato, Allah mi ha salutato, Muhammad.